0: Ok.
1: Come on! Come along, man!
0: Băi, animalilor! Merry Christmas! Radio Gherila! Uite acolo!